0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mula tu Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikale sosiva, nisoki timana. Sireliwa ka amusi ahu, masi nintitimi hotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhu Helene msoro waka, waehopa ya uma osiva siva, mwakuveke. Kwa ushukuru Maria, Luisa, mwujawe wakani, nikisivelaka. Mwujawe wakani.

bana no hoccece lay provincia somo koni wela pa huyela yo mosambi na faka wa kavihera athena otene ai provincia sese somo koni wa ela po yo mosambi ki ninne merawi miruku so tepo hiwa mteko yola Bano na hala hiane, miteko sakuma mwe provincia ba Zambezia. Mikrofoni arwa vonusha Rodriguez, mestra miteko sitoi Teixeira. Otama lotokwene.